0: RTS, option musique.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.